0: Il colonnel Richard Simonov, ministre di Fiarova Pirenena, non è stato in Safidio. Quando mi ha detto a Niu, e tu non sei in Areo, andiamo a tu filoni antipazacana, si andiamo a tu filoni filanche Pirenei Tumboca, o Amfa Panciuna, ari, e tu non sei in governo Mantul. Ca, Mandul Tramni, ni fai fana fenu, e io, Ampiratanoco, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampanpanchun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilai a lua ianareu i turcia amni raia mandrina zaina dia generale Ramanatsu. Mon general. Siamo buon attività, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena izo. E che cosa ni, si andava ni zo fare fana feno tultawa izo. Qua, sorana, ma tultomau, ammiro tsudjan, si firarin tsu, na tono wai, si quan governemata tarit.

mia fara sika tiro vida blasika banala sika da pinja sika da banala mangata sudjana mna wangro zanara ayusaro shua